0: Hamsi Dumpty duvarın üzerine oturdu.
1: È tutto perfetto. Nella grazie. Vabbè, dai, non c'è problema. Ciao.

0: signorina Onia Demea. Dovrei essere in lista, grazie.
1: Mi dispiace, ma il suo nome non c'è.
0: Deve esserci il mio nome. Sono stata in...
2: Scusami, collega!
3: Signorina Demea?
0: Sì.
3: Solo un istante. Signorina, doveva essere?

0: signorina Onia Demea. Dovrei essere in lista, grazie.
1: Mi dispiace, ma il suo nome non c'è.
0: Deve esserci un nome. Sono stata in...
2: Scusami, collega!
3: Signorina Demea?
0: Sì.
3: Solo un istante.
4: Signorina, doveva essere in lista. È colpa mia.